0: La Parenzana. Attualità della nostra città.
1: Un nuovo autobus elettrico collegherà Parenzo con Monpaderno e i centri abitati lungo il percorso. Inoltre, il trasporto pubblico diventerà gratuito per tutti i residenti nel territorio comunale. Dal 7 settembre Parenzo si arricchisce di una nuova linea di trasporto pubblico diretta a Monpaderno. La linea 3 collegherà la stazione degli autobus di Parenzo con Monpaderno e una serie di frazioni lungo l'itinerario, proseguendo l'impegno dalla città di Porrice Parenzo nel ampliare la rete dei trasporti e nell'offrire un'alternativa accessibile ad uso quotidiano dell'automobile. Durante la seduta del Consiglio cittadino è stata deliberata la segnalazione della concessione per l'esperimento del servizio di trasporto di linea urbano e suburbano alla ditta Autotrans Arriva, creando così le condizioni necessarie per l'avvio della linea a inizio settembre.

anche quest'anno a Fontane fino al 23 agosto si festeggia San Bernardo, manifestazione dedicata al patrono del paese, e i visitatori possono aspettarsi un programma ricco di musica, divertimento, cultura, sport e contenuti per tutte le generazioni. La festa è già iniziata martedì 18 agosto, però a causa della pioggia annunciata e del possibile maltempo per venerdì 21 agosto, gli organizzatori della festa di San Bernardo a Fontane hanno deciso di adattare il programma alle condizioni meteorologiche. Quindi l'intero programma previsto per venerdì 21 agosto viene spostato a domenica 23 agosto, cioè il programma di venerdì non avrà luogo, mentre la festa di San Bernardo continuerà durante la fine settimana, sabato 22 e domenica 23 agosto. Sabato 22 proporrà il programma più ricco della festa, con attività e intrattenimento per tutta la giornata. La serata di sabato sarà dedicata alla musica e al divertimento a partire dalle 20. Alla rotonda si esibiranno gli Etaloni Band, mentre il momento clou della serata sarà affidato al popolare cantante Petar Grašo. Oltre alla musica i visitatori potranno inoltre gustare una ricca offerta gastronomica con specialità di carne e di pesce preparate e servite presso gli stand o bancarelle locali. Quest'anno la festa di San Bernardo si concluderà domenica 23 agosto con il 8° giro in bici ricreativo di San Bernardo. La partenza è prevista alle 10 dal campo da calcio e poi si continua con il programma che era previsto per venerdì. A partire dalle ore 20 alla rotonda l'atmosfera sarà animata dai Funbox Band e Maya Shuput per una serata musicale che proseguirà fino a tarda notte. Dettagliate informazioni potete trovare anche sul sito ufficiale del Ente per il Turismo del comune di Fontana.

0: Civitanova celebra ancora una volta il giorno della città e il santo patrono San Pelagio dal 28 al 30 agosto. Questo importante evento cittadino sarà intrecciato con una serie di attività culturali, di intrattenimento, sportive, gastronomiche e altre ancora. Civitanova ospita regolarmente grandi nomi della scena musicale croata, che è un programma che dura fino a tarda notte. La manifestazione più importante di Civitanova, la festa di San Pelagio, in programma quest'anno dal 28 al 30 agosto, offrirà ai cittadini e agli ospiti un ricco e spettacolare programma musicale con una decina di concerti da venerdì a domenica in suggestive location della città. A completare l'atmosfera della festa ci saranno una ricca offerta di cibi e bevande presso le bancarelle lungo il porto cittadino e gli attesissimi giochi popolari che stanno già suscitando grande interesse tra i cittadini. La festa di San Pelagio comprende tradizionalmente anche un ricco programma sportivo con il coinvolgimento di quasi tutti i club di Civitanova attraverso tornei e incontri sui campi cittadini in calendario: bocce, pallavolo, basket, karate, tennis, tennis da tavola e beach volley. Molto attesa anche la tradizionale biciclettata Giro di Civitanova di 37 km. In occasione della giornata della città e della festa di Santo Patrono, il 28 agosto si terranno la solenne Santa Messa e la processione con le reliquie di San Pelagio.
1: L'angolo della musica.

0: Gentili ascoltatori, per oggi è tutto. Ci sentiamo tra 7 giorni.
1: L'apparenza.